Playing the listener's favorite sound of the month, Piazza della Scala, Milano, Italia, Solstizio d'Estate Fest, Didella, Musica Violas, Indra M. Curie.